Uno branco de fenui, chunca descobel planta ge, camamilio dalfinelo cardamino mun crisu. Carda belo cardelo bel cardu, belo salbio, Artemis Artemiso la bandila bandu, espardilio bel frigul. Burdu laigo la cicciu, angelico mun serfeita, fugliado pladentado, l'anulenso dell'esperbo, pede lebre, tulipan, aveliano, angelico berunico, berunico, e Mario, l'anulento berunico, politnu, e Mario che flairosbu.

0: Radio.
1: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

0: Geno! Geno!
1: Ne hoccia, ne hoccia, accia, acci, acciù!
0: Hoccia musica, hoccia musica, armonica, armonica!
1: Ne hoccia!
0: Hoccia, accio!
1: Hoccia!